miei pensieri, il primo passo v'obbliga agli altri. Il trattener la mano sulla metà del colpo è un falsideo senza sperarne il frutto. Tutto si versi, tutto, fino all'ultima stilla, il reggio sangue. Ne viscomenti un vano stimolo di virtù, di lode indegno non è. Come altri crede, un grande eccesso, contrastar con se stesso, esistere a rimorsi in mezzo a tanti oggetti.